0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.